0: Sei ubriaco cosa? Che cos'è stato? Chi è che ha sparato?
1: Andiamo! Veloce! Vada, vada!
0: Chi ha sparato?
1: Non ne ho idea!
2: 可能会有点疼。
1: Ti pago il doppio.
0: Dove andiamo?
1: Via Dolorosa numero 12.
2: 没事，没事。去寻找，你会发现。

0: 很有说服力。
1: 我指他的论点，他的表达，不是他的计划，他就是个疯子。
0: 他们可能设计骗你，派了一个你的熟人来。
2: 离午夜还差一分钟。
1: 找我们的，
0: 合理的推测。
1: 该死，快点跟着我，我们从花园穿过去。好了，维奇奥公，走这边。
3: 不到一小时前，那女的刷信用卡租了一辆车。
4: Antoine, je dis la police.
5: Quelqu'un les a vu partir en courant dans le parc.
4: Dis à la police locale que le WHO a besoin d'une collaboration.
6: Attention, spazio aereo sui boboli è sotto il controllo della WHO. Spazio aereo sui
7: gravini di boboli è sotto WHO command.
8: Fate entrare la squadra cinofila.
9: Comandi, sono dalla stazione degli Uffizi. Il comandante sta mandando altri rinforzi.
10: Comando 1 dirigersi verso la zona 4.
11: Abbiamo la visuale sui giardini. I sospetti si stanno dirigendo ad est, nord-est, da Porta Romana.
4: Je veux plus de canons ici.
12: Ok, mandateci più uomini, subito.
11: Attenzione, possibile avvistamento vicino alla scuola.
13: Sistemi di controllo operativi.
11: Comando 1 centrale, sospetti avvistati. Ripeto, sospetti avvistati all'isolotto in direzione nord.
14: Avvistati, scendiamo a bassa quota.
11: Tutte le unità, dirigetevi nel tunnel.
14: Diavolo, Delta,
11: controlla le scale a nord.
1: 底下有一扇蓝灰色小门，穿出去就是瓦萨里走廊。我们可以通过旧桥，直接进入维奇奥宫。看见那扇门了吗？
0: 看见了。
1: 跑。

0: Era ieri sera, dopo la chiusura.
1: È pronto?
2: Perché eri lì così tardi?
0: Il professore insisteva a vedere la maschera, allora sono stata qui fino a quando è partito. Posso vedere?
3: Ho trovato il punto.
2: Beh.
3: Qui.
4: Yola,
5: 那是伊格纳塞奥·布索尼，我们认识好多年了，他是著名的但丁学者。面具的所有者坚持要用护栏把参观的人隔开，甚至不允许工作人员在他不在场时打开玻璃罩。
4: 死亡面具不归博物馆所有。是的，一位私人收藏家从我们手中买了它，同意放在这里永久展出。这是很常见的目击资金的方法。哪位收藏家
5: ？Bertrand Zoblist， 那个亿万富翁。 虽然他的想法非常奇怪，可变成现在这样，还是令人惋惜。我去接了个电话，只是一通电话而已。继续放。
6: Oddio, guarda. Ma che stanno facendo?
5: Zma,